0: wangu vipi? Ah. Vipi tena mbona unaonekana una huzuni, isitoshe machozi yanakulenga?
1: Bwana wewe acha tu mzee.
0: Imekuaje tena?

0: Hadi nata Dr. Supita na uniambia. Anaelewa vile wanasema.
1: Chuma, chuma, chuma.
0: Na pia anaweza tingiza.
1: Ningelo visto pensa. Ale tamborize.
0: Mwendo kutwa feli wakathome.
1: Kamanda foto.
0: Wesi wa ilango sene.
1: Lakingo.
0: Lakini buwa siya tauka chao.